0: cose.
1: Ali, ah, abbiamo con chi c'è? So, si ne ho
2: e si sarà sederata.
1: Ali,
2: deze gaan ze wel raden.